camminano veloci per le strade senza voci, con dei passi misurati, con sorrisi disperati, e già sfiorano il 2000, occhi aperti sulla luna, cuori in viaggio nel futuro, niente in cerca di nessuno.